l'americanze. E me li so apparvi il televisor vasi. Mi pa, cure in piscianze. Herman in blu, Zorusa.